0: dei mari aperti fino al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: ma con la riserva. Il sole tra le foglie luccicanti mi piace camminare sul clima. La notte non rivelata,
2: le loro braccia,
0: chiudere una fiesta,
2: non sussurrarlo,
0: le loro mani,
2: mi piace camminare sul desiderio.
0: Non sussurrarlo, non rivelarlo.
2: Di là del mese di vita, essere
0: le una finestra dopo l'altra,
2: cominciare,
0: stanno mani,
2: non spingermi,
0: non soffiare,
2: cominciare
0: una finestra su cui spingere
2: l'altra, l'onda alta del mondo,
0: sulle spalle,
2: non soffiarle,
0: cercare il
2: lontananza. Avere 16 anni, 14,
0: 14 15,
2: 15, 40,
0: 100.
3: Radio Grille Ouverte 88.2, loin du chaos, près de la sono.